davo dar dimans Schraschwitza da erze Usmen davgish debi Kartul simgherebze